Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Che emozione farvi rivivere in ogni puntata un déjà vu. Sono Tommy, bentornati amici di Radio Animati.

0: ricordate il teledrin? Eravamo agli inizi degli anni 90 e i telefoni cellulari ancora non erano poi così diffusi. E allora, se volevi essere raggiungibile ovunque, dovevi avere per forza un teledrin. In realtà era rivolto principalmente ad un'utenza business, in particolar modo medici. Il teledrin era una scatolina da portare sempre con sé. Di solito si teneva nel taschino oppure agganciato alla cintura e aveva un display nella parte superiore. Per contattare una persona, dopo averla cercata sul telefono fisso e non averla trovata, si chiamava il numero breve 168, seguito dal numero del teledrin cercato. Un suono avvertiva che qualcuno ti aveva cercato e sul display compariva il numero di chi ti aveva chiamato. A quel punto potevi richiamarlo, di solito da una cabina telefonica.
1: Chi parla?
2: Pronto?
0: L'uso del teledrin fu possibile dopo l'attivazione della rete TACS, la stessa utilizzata dai primi telefoni cellulari, con la quale condivideva anche una porzione di frequenze. E fino alla metà degli anni 90 i circa persone hanno convissuto molto bene con i primi telefoni cellulari. Il teledrin infatti era più economico, chiamare costava solamente uno scatto, più pratico da portare in giro, funzionava a pile stilo ed era anche affidabile. I primi cellulari invece erano molto grossi e pesanti, la batteria durava poco e la loro ricezione era molto relativa. Il servizio Teledrin fu disattivato il 31 dicembre del 2005, quando fu dismessa la rete TACS, ma resta ancora oggi uno dei simboli di quei manager rampanti degli anni 80 e 90, molto ben rappresentati nel film Yuppies, i giovani di successo del 1986 di Carlo Vanzina.
3: Yuppies, gli emergenti dell'86!
1: Splendida, meravigliosa. Signora, ma lo sa che ha un bel volpino?
4: Dice su!

anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

0: se volete ascoltare Radio Animati, vi rianimate.
1: Perché se la prende sempre con me?

0: È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
1: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
2: Non ti faccio proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti
0: non provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
1: Dove sta? Perché non lo vedo.
0: Senti un po', parliamo di cose serie.
1: Sì.
0: Parliamo di radio animati.
1: E quindi?
0: E quindi ascoltiamo radio animati.
1: Non perdiamoci neanche un minuto di radio animati.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti. Inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
1: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi.

Ciao a tutti, sono Caparezza, ma così non mi riconoscete, quindi ciao a tutti, sono il super telegattone, anzi no, sono Caparezza e saluto voi di Radio Animati, che siete pazzi almeno spero quanto me. Ciao a tutti.

Radio Animati, premiata sigla.

sapete, cari ascoltatori, perché a Pinocchio piace Radio Animati? Rispondo con una domanda. Pinocchio, perché no? Un saluto da Luigi Lopez.

0: Mi lavo i denti la mattina, faccio sempre colazione, poi do un bacio alla mammina e io so tutte le lezioni.
1: Fa come fa l'orzetto.
0: Torno a casa presto, presto mangio tutta la minestra, poi mi studio la lezione, sono proprio un gran

ascoltatori di Radio Animati, io sono la vostra amica Stella delle Wings. Ricordate, le cose belle vanno con le cose belle e io sono una di

0: mano ferma, ma soprattutto tanta pazienza. Questo era quello che serviva per sbrogliare la matassa dei diabolici mattoncini, gli Shanghai, ve li ricordate? Lo scopo del gioco consisteva nel raccogliere i bastoncini uno alla volta, senza far muovere o cadere quelli vicini. Chi otteneva più punti sommando il valore dei bastoncini raccolti vinceva la partita, anche se tutti quanti cercavamo di prendere quello, il bastoncino nero, con il quale tanti punti erano assicurati. All'inizio della partita uno dei giocatori impugnava l'intero mazzo dei bastoncini in verticale e, effettuando un movimento concentrico con le mani, li faceva cadere sul tavolo, un po' a forma di ventaglio. Il primo bastoncino andava raccolto a mani nude, mentre per i successivi ci si poteva avvalere di quelli già raccolti come bacchetta. Se un giocatore sbagliava, muovendo o facendo cadere i bastoncini vicini a quello scelto, il turno passava ad un altro giocatore. Naturalmente il gioco dello Shanghai terminava quando tutti i bastoncini erano stati raccolti dal tavolo. Peccato che la maggior parte delle volte si finiva molto prima, perché c'era sempre il simpatico di turno che, annoiato dall'interminabile partita, mescolava tutti i bastoncini, accompagnando il tutto magari da una fragorosa risata, oppure faceva il solletico ad uno dei giocatori mentre era intento ad estrarre il bastoncino. L'attenzione ormai era persa e a quel punto si smetteva di giocare.
1: Dice punto!

0: Radio Animati. Cartone Cinema.
1: You must always remember.

0: radio animati, che io ho sempre creduto che fossero cartoni, mentre è una radio.
1: Ma va.
0: Animati.
1: Ma no, sono i cartoni.
0: È una radio.
1: No, i cartoni sono altre cose. Il cazzottone che ti rifilo adesso, quello è un cartone.
0: Va bene, animato. Ciao.

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
2: e Alessandro.
3: Guardatelo, oggi è felicissimo.
2: Oggi sono felicissimo perché il nostro viaggio all'interno delle sigle dei più bei telefilm anni 80 e 90 continua con una delle mie sigle preferite. E stiamo parlando di un ricciolino biondo in calzamaglia rossa. Non so se questo vi dice già qualcosa.
3: Detta così è un po' inquietante, però quando si scoprirà chi è.
2: Sì. Dai, cioè, ricciolo che vola male, in calzamaglia rossa, cioè, può essere solamente lui, Tommaso.
4: Un certo Ralph.
2: È proprio lui.
4: Sì. Super Max Eroe.
3: Proprio lui. Era siamo lui. Nell'81 su Canale 5 e poi andò su Italia 1.
4: Ah, quindi era Sargasa Mediaset, sì. Fininvest all'epoca.
3: All'epoca Fininvest, sì.
4: Ah, ma pensa. Questa fantastica serie o telefilm,
2: ci piace chiamarli telefilm.
4: Telefilm segue le avventure di Ralph Hinckley, un insegnante di liceo che durante una gita scolastica viene contattato da extraterrestri.
2: Esatto.
4: E gli consegnano un costume rosso dotato di superpoteri, un po' come Nana Supergirl.
3: Lì è il costume che...
2: Esatto.
4: Fa
2: tutto il costume.
4: Ah. Sfortunatamente Ralph perde il manuale di istruzioni del costume.
3: Una cosa
2: da fare: non perdere il manuale delle istruzioni,
4: costringendolo a scoprire le sue abilità attraverso tentativi ed errori, risultando spesso in situazioni comiche e goffe, insomma buffe. Con l'aiuto dell'agente dell'FBI Bill

0: Maxwell e della fidanzata Pam Davidson, Ralph utilizza i suoi poteri per combattere il crimine e l'ingiustizia, affrontando una serie di avventure che mescolano elementi di commedia, azione e fantascienza. Quindi praticamente lui viene aiutato da questi due colleghi
1: a gestire il costume.
2: Pam Davidson era molto carina, mora, capelli lisci.
1: Lui aveva questo ricciolino anni 80 che me lo rendeva interessante.
0: Ma naturale o fatto con il ferro?
2: Naturale. Sì.
1: Un bel biondo.
2: E pensate che nell'81 ci fu per l'appunto un attentato al presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan da parte di un signore chiamato John Hinckley Jr.
1: Per l'appunto.
2: E quindi a causa del cognome del protagonista, che appunto era Hinckley ma senza una C ma con la K, decisero a un certo punto di cambiargli nome in Henley, così per evitare associazioni negative. Però insomma noi ce lo ricordiamo come Hinckley, la tutina rossa.
1: Che bello. La sigla è meravigliosa.
2: È
1: quasi commovente.
2: Sì, è una delle veramente delle mie sigle preferite proprio di sempre. Il telefilm si chiama The Greatest American Hero, quindi il più grande eroe americano di sempre. Ma la sigla di apertura è una canzone che ha ottenuto anche un grande successo, raggiungendo il secondo posto nella classifica Billboard Hot 100 nel 1981, ed è una canzone, diciamo, a sé stante, perché è Believe It or Not di Joey Scarberry. Quindi ascoltiamoci la sigla originale di Ralph Super Maxi Eroe.

0: Allora che si fa? Si va!
1: Fabulous Funny!
0: Sono ormai ben conosciuti, su, ridete o state muti, belli e brutti, sciocchi e astuti, tanti amici sono venuti!
2: E ci divertiremo un sacco insieme!
1: Fabulous Funny!
0: Abracadabra, alakazà! E ognuno sorriderà!
3: Altro che vedrete!
4: Ciao, sono Nancy!
5: E io sono Junior!
4: Ovunque andiamo, ci divertiamo!
6: Con il capitano vivrete splendide avventure!
3: Anze Prince, ecco a voi, vedrete che spasso! A scuola si sa, purtroppo si va, ma chi vuole insegnare, insegniamo a giocare!
0: Mettetevi comodi, seduti, sdraiati, gli occhi tenete così spalancati! Allora ci siamo e noi cominciamo!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: È quel sapore che sempre tu cerchi nei tuoi piccoli grandi momenti. Così morbido, leggero, così

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori, ma Radio Animati è il mio tesoro.
1: Un saluto da ciò che resta di Francesco Vairano.

0: Sono il mostro Frankenstein.
1: Io sono il conte Dracula, ulala.
2: Io sono l'uomo lupo famelico.
3: Siamo mostri strani ma con molta umanità.

simpatico Carletto, quasi quasi lo stritolo. Io sono tenero dentro di

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Oggi vi portiamo con noi, vestiti prevalentemente di bianco o colori pastello, a Miami.
3: Sono yacht. No, era tipo motoscafo.
4: Ma anche uno yacht.
2: Io di bianco no, non mi dona.
3: Madonna,
2: meglio un pastello azzurro.
3: Madonnava Don Johnson comunque.
2: Stupendo.
4: Don Johnson stupendo. E le sue camicie rosa talvolta.
2: Stupende, stupende. Io ho amato quest'uomo.
3: Sì, ma poi avevano uno stile pazzesco.
2: L'ennesimo discreto.
3: Ragazzi, stiamo facendo una serie. Ovviamente Tommaso lo fa solo per i discreti, non...
2: Sì, no, gli altri no, mi dispiace.
3: No. Comunque avrete capito che siamo a Miami, a Miami Vice. Stiamo saltando di corsa su un motoscafo in una serie che è stata trasmessa per la prima volta su Rai 2 nell'86 fino al 92, ma in realtà Tommaso, vero, va ancora in onda.
2: Sì, tuttora.
3: Tuo padre lo guarda
2: sempre. Penso proprio a random sulle reti Mediaset, su tutte le reti Mediaset, tutte.
3: Tuo babbo le guarda tutte.
2: È sempre stato un amante di questa serie e tuttora, quando può, la guarda. Sì, sì.
3: Poi è bello che le chiamiamo serie TV, ma in realtà sono telefilm.
4: È famosi telefilm. Noi in queste pillole stiamo dando valore non alle serie come sono chiamate adesso, ma ai cari e vecchi telefilm.
3: Ah,
2: che io preferivo.
4: Ah, signora mia.
3: Sì. Mi sento improvvisamente vecchia.
2: Qui si parla di due detective, ovvero James, che sarebbe Sonny,
4: esatto.
3: Don Johnson,
2: Crockett, e Riccardo, Rico Tubbs, del dipartimento di polizia di Miami.
3: A me piaceva anche lui, un altro stile, ma a parte Don Johnson inarrivabile, però
2: sì,
3: anche Rico aveva il suo stile.
2: Lavorando sotto copertura, i due affrontano il crimine organizzato, il traffico di droga e altri reati nella vibrante e pericolosa Miami degli anni '80. La serie è nota per il suo stile visivo distintivo, l'uso innovativo della musica, giusto, e la rappresentazione realistica della vita criminale.
3: Sì,
2: tutto vero.
3: Si vedevano raramente cose così veri, criminali veri.
4: Sì.
3: No, nelle altre serie era tutto un pochino più all'acqua di rose, qui invece sì.
4: E qua, oltretutto, grande influenza anche su videogiochi, per esempio, mi viene in mente tutto il mondo di GTA,
3: sì,
4: che ha risentito alla grande di tutto, tutto quanto Miami Vice, poi la moda degli anni '80, no? Sono diventati popolari, come dicevamo prima, abiti pastello, giacche senza cravatta, mocassini senza calze,
3: collettoni.
2: I mocassini meravigliosi.
4: Esatto, esatto.
3: Tommy, cioè il prossimo carnevale ci vestiamo da Miami Vice.
2: A voglia.
4: Comunque non c'è, non...
3: Tu fai Don Johnson,
2: sì.
3: Lui fa Rico.
4: Io faccio Elvis, perché voi non vi ricordate chi era Elvis.
3: No.
4: Elvis era l'alligatore domestico di Sonny Crockett.
3: Lo posso fare io?
4: No, ormai l'ho detto io. Perché
2: bellissimo.
4: Anche qua un tocco eccentrico alla sua copertura. Allora, ci ascoltiamo la meravigliosa sigla di apertura di Miami Vice, composta da Jan Hammer, e facciamo un balzo insieme negli anni '80.

Radio Animati, io voglio salutarvi e darvi un grande abbraccio a tutti voi dalla Monaca di...

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati, arrivederci a tutti, a presto da Franco Romeo. La radio per me è il primo amore, pensate che ho cominciato alla radio come ballerino, mimo ballerino, ma non mi vedeva nessuno.

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero il moderno re dell'avventura. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Creato da George Lucas con il contributo di Steven Spielberg, il personaggio di Indiana Jones, archeologo temerario pronto a gettarsi in mirabolanti imprese alla ricerca di reperti antichi, si è imposto come il più famoso eroe del cinema d'avventura alla fine del XX secolo. Protagonista di storie emozionanti basate su un susseguirsi travolgente di scene d'azione, tra pericolosi nazisti, trabocchetti mortali e magie sovrannaturali, è stato impersonato da Harrison Ford, che gli ha conferito fascino e ironia, oltre che da River Phoenix come il giovane Jones in L'ultima crociata. Deciso a realizzare una serie di film d'avventura ispirata al serial cinematografico degli anni 30, George Lucas cominciò a ideare le avventure di Indiana Jones negli anni 70, prima del grande successo di Guerre Stellari, dopo il quale tornò a lavorare al progetto, mettendo a fuoco la figura del nuovo eroe. Un professore di archeologia amante del pericolo e costretto a lottare negli anni 30 contro i nazisti. Definito il personaggio con l'amico regista Steven Spielberg, che avrebbe diretto il film, Lucas gli diede il nome della sua amata cagnetta, Indiana, mentre Jones venne suggerito da Spielberg. Dalla sua prima apparizione nel film del 1981, I Predatori dell'Arca Perduta, Indiana Jones è diventato uno dei personaggi più famosi del cinema. Gli altri film, oltre a quelli già citati, sono Indiana Jones, Il Tempio Maledetto del 1984, Indiana Jones, Il Regno del Teschio di Cristallo del 2008 e Indiana Jones, Il Quadrante del Destino del 2023. L'iconica colonna sonora di tutti i film di Indiana Jones è stata composta da John Williams.

Siete su Radio Animati e in questo appuntamento di Chuck si canta parliamo della saga di Indiana Jones, con la colonna sonora composta da John Williams, noto anche per aver creato le musiche di numerosi altri film di successo, tra cui Star Wars, E.T. l'Extraterrestre, Jurassic Park e Harry Potter. Indiana Jones nel 2003 è stato classificato come il secondo più grande eroe cinematografico di tutti i tempi dall'American Film Institute. Chuck si canta termina qua. Vi ricordo che potete segnalare le vostre colonne sonore scrivendo a gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!

0: se la noia ti sovrasta, Radio Animati le dice basta.
1: Seguite le indagini domani alla stessa ora e venerdì prossimo in game la soluzione.
2: Giallo, se ti senti un detective, il mistero del giallo lo risolverai tu. La verità si nasconde qua e là, ma è sotto gli occhi di tutti. Se l'hai scoperta, non dirlo che nessuno lo sa. Giallo, non è un semplice giallo, questo è un giallo mistero, questo è un giallo con cui

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 16, Cristina D'Avena, ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e Loschi Piani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: salve, sono Daniela Doggio e volevo mandare un grande bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. A presto, ciao!
1: Il castello dei Dana, da secoli è dimora di una dinastia di paperi vampiri, i conti Dagula. Si narra che questi esseri spariscano se si espongono alla luce del sole, e una sola volta ogni secolo, quando il sole si trova in trigono con Urano, attraverso uno strano rito, possano riapparire.
2: E per finire sangue di pipistrello!
1: Ma nell'ultimo tentativo, per un errore di ingredienti, qualcosa non ha funzionato.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e di Alessandro. Proteggete il collo perché rischiate di essere morsi.
3: Oh mamma.
4: Attenzione, c'è un bel vampiro.
3: Guarda che Tommaso.
4: O una bella vampiressa.
3: Quasi quasi, Tommaso, ci farebbe un pensierino.
4: Stiamo parlando invece di una che i vampiri li ammazzava senza pietà. La bellissima Buffy.
3: Tu pazzo di Buffy.
4: Io sì, guardato tutto e anche forse più volte. Sì,
2: ma lo sai che all'inizio pensavo fosse Britney Spears a interpretare Buffy?
3: Perché?
2: No, non lo so.
3: Sì. Nella tua testa.
4: Sarah Michelle Gellar.
3: Gli anni sono quelli, siamo nel 2000, che va in onda su Italia 1 dal 2000 al 2005, ma lei era bellissima.
4: Sì, sì.
3: Mi piaceva tanto lei.
4: Poi il personaggio era veramente, veramente molto, molto bello. Qual è la trama, Tommy?
2: Tratta della storia di questa giovane ragazza che scopre di essere la cacciatrice destinata a combattere vampiri, demoni e altre forze del male. Trasferitasi nella cittadina di Sunnydale, situata sopra una bocca dell'inferno.
4: Eh sì, praticamente la scuola superiore andava a tappare una bocca dell'inferno, che era praticamente un punto di congiunzione tra il regno dei demoni e la terra.
3: Oh mamma.
4: Quale posto migliore se non una scuola superiore dove mettere appunto una... Esatto, fungeva da tappo. E ogni tanto ovviamente qualcuno da questa bocca dell'inferno usciva. E

0: gente morta male, insomma. È una delle prime serie che diciamo vanno in onda in orario, direi, pomeridiano. Che
1: sì. Questa, sì, sì, alle 5:30.
0: Esatto, andava in onda il pomeriggio, ma aveva anche degli elementi horror al suo interno. Sì. Quindi è stata molto particolare
1: che
0: per quello.
1: Ha creato lo spin-off di Angel.
0: Esatto.
1: Con quello gnoccolone di vampiro che mi piaceva tanto. A me che non mi ricordo.
2: Che poi lui ha fatto Bones. Che Bones è la mia serie. È la mia. Non so se capite il termine di comfort serie, no?
1: Sì,
2: quando
1: sì.
2: Non sai cosa guardare, la trovi, la guardi e ti senti bene. Ecco, Bones, la mia.
0: Dichiara, sì.
2: Guardo Bones e sono felice.
0: E Angel, sì, è il vampiro di cui si innamora Buffy e che anche appunto anche lui si innamora di lei, ma ovviamente l'ammazza vampiri, è una storia con un vampiro
1: non va.
0: Non va, poi ci sarà Spike anche lì che entrerà di mezzo, anche lui si innamorerà, insomma, l'arco della chiave con la sorella, anche quello è veramente molto molto bello. Anche qua 7 stagioni, 144 episodi, e Joss Whedon, che poi ora è famoso anche per aver preso parte ad alcuni dei film della Marvel e della DC, aveva scritto un film omonimo nel 92, successo commerciale pari a zero, e lui prende la trama, la amplia nella serie televisiva ed ha un successo enorme.
2: A volte la vita ti riserva delle sorprese inaspettate.
0: Esatto, esatto. La sigla è una canzone, in realtà anche questa strumentale,
2: sì,
0: che si chiama
2: tema.
0: Buffy Theme, che è il tema di Buffy, che è stato eseguito dai Nerf Herder. I Nerf Herder erano un gruppo punk appunto degli anni 90, trovato per caso dalla coprotagonista della serie, che poi ritroveremo anche all'interno di How I Met Your Mother,
2: Lily
0: che in questo caso fa la giovanissima strega di cui ora mi sfugge
2: vedi,
0: il nome.
2: Voglio dire le cose
0: quando non le so. Però lei aveva questo gruppo di amici, questi Nerf Herder, gli dice a Joss Whedon: guarda, loro sono bravi, perché non le facciamo fare a loro la sigla?
2: Ma vabbè.
0: E così è nata la sigla di Buffy. E quindi ci ascoltiamo la sigla di Buffy, l'ammazza vampiri.

0: radio animati, grazie per seguire questa radio che continua a portare nel mondo del web, nelle vostre case, il mondo dei cartoni animati, e quindi porta anche un pochino di me. Ciao a tutti gli amici, da Lucio Macchiarella.
1: Radio Animati. Se si apre una finestra nel tuo cuore e c'è una luce che l'illumina,

0: sono io, in una foresta sto e molti amici ho.
1: Un saluto da Deborah Magnaghi a tutti i radioascoltatori di Radio Animati. Un bacio. Mua.

0: ponte flessioni, ma ponte flessioni, ma ponte flessioni, mi son fatto fin qui, mi sono perso il conto, magari sono mille, non lo so. All'ora di pranzo, all'ora di pranzo, all'ora di pranzo, io non mangio perché alleno qui in palestra per diventare come io vorrei. Ginnastica e digiuno, il mio segreto sta qui.
1: Lui c'ha una fan,
0: io c'ho una fan,
1: lui c'ha una fan,
0: io c'ho una fan,
1: lui c'ha una fan.

abbandonassi, che brutta figuraccia ci farei. Io penso che fuori, io penso che fuori, io penso che fuori non si soffre, perché la gente si diverte, i giovani si incontrano.

0: Sorry, guys. Very good, thank you.
1: Radio Animati? Radio Animati? Radio Animati? Sono Sheldon Cooper e vi mando un saluto. Arrivederci.

spazio. Ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale diretta all'esplorazione di strani mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, arrivando là dove nessun uomo è mai giunto prima.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E con Alessandro. Oggi torniamo negli Stati Uniti e più precisamente nel bellissimo quartiere di Bel Air.
3: Sì, perché questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata a capovolta, sotto sopra sia finita.
4: Ok, allora, prima che Chiara ci canti tutta la canzone, ci spoileri la sigla, sappiamo che stiamo parlando di Willy, il principe di Bel Air. Quando è andata in onda?
3: È andata in onda nel 93. Fino al 96.
4: Ok.
3: Che bella, Willy. Che bella casa.
2: Che casa, che quartiere.
4: La seconda casa,
3: sì,
4: però.
3: Perché la prima era più buia, cupa.
4: Sì, la prima era sviluppata praticamente in orizzontale, c'era solo il divano, si vedeva e basta. Invece la seconda casa
2: è. Avevo rimosso.
3: È cambiata con la zia.
4: Esatto, sì.
3: È cambiata la zia, è cambiata la casa.
4: Mi sembra giusto. Di cosa parliamo, Tommy?
2: Allora, il protagonista Willy è interpretato da Will Smith. Quindi abbiamo un ragazzo di Filadelfia che a causa di problemi nel suo quartiere viene mandato dalla madre a vivere con gli zii nella lussuosa zona di Bel Air, Los Angeles.
3: Perché la mamma preoccupata disse: vattene a Bel Air. Lui l'ha pregata, scongiurata.
4: Sì, chiaro.
2: Qui Willy deve adattarsi ad un ambiente completamente diverso, confrontandosi con le differenze culturali e sociali tra la sua vita precedente e quella dei suoi parenti benestanti.
3: Esatto, sì, c'è questo contrasto che lui è tipico ragazzo
2: dei quartieri poveri,
3: bassi, hip hop, rap, basket, eccetera eccetera, e arriva in questa villa di una villa meravigliosa,
2: bellissima, sì,
3: dello zio, appunto la zia era la sorella della madre. E ci sarà un bel contrasto tra questi due mondi. Lui prenderà del loro e poi loro prenderanno appunto anche la vita un po' più felice e spensierata di Willy, perché erano tutti molto, diciamo, ben inquadrati,
2: etichettati.
3: Ecco. Carlton, la zia
4: Carlton,
3: Vivian.
4: Che personaggio meraviglioso, Carlton. Sì. La serie ovviamente lancerà definitivamente la carriera di Will Smith, che all'epoca comunque era già famoso perché era conosciuto come The Fresh Prince, quindi sì, era proprio un re
3: originale della
4: esatto
3: serie.
4: E anche qua appunto il maggiordomo Jeffrey, anche qui batti becchi conti, uni lo humor inglese, veramente dei personaggi,
3: lo zio
4: molto divertenti, e poi sì, lo zio Phil che all'inizio insomma un po' lo
3: burbero distaccato,
4: esatto, lo digerisce un po' male, invece poi sarà il padre che Willy non ha mai avuto.
3: È bella la puntata del padre di Will. Mm. E lui dice: perché non mi vuole bene lo zio, l'abbraccia, io penso mi viene un po' cambiato.
4: Ok, quindi Carlton dance a parte,
3: molto bello.
4: Esatto. La sigla originale si chiama Yo Home to Bel Air ed è stata scritta ed eseguita da Will Smith, appunto come The Fresh Prince, e pensate che la musica è stata composta da Quincy Jones,
3: cioè il primo che passava di lì,
4: cioè Off the Wall, Thriller, cioè tra i dischi praticamente più venduti della storia. Dietro c'è Quincy Jones che ha scritto anche la musica di Yo Home to Bel Air. Nella versione italiana si è mantenuto quindi, diciamo, la musica di Quincy Jones, e l'adattamento del testo è stato curato da Edoardo Nevola con la collaborazione di Rossella Izzo e poi cantata dallo stesso Edoardo Nevola.
3: Edoardo Nevola, gran cantante.
4: Bravissimo.
2: Bravo Edoardo.
4: Quindi ascoltiamoci la sigla di Willy, il principe di Bel Air.

0: Che ho detto, qua è meglio sgommare.
1: Prima classe, ma è uno sballo. Spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno, beh, per me poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collodato. Come Formula 1, mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, porta mia bene.

0: Mi sento già strarico, la vita di prima mi puzza di vecchio. Guardate adesso gente in pista, chi c'è? Il principe Willy, lo svitato di Belà.
1: Piaciuta questa pillola? Non perdetevi le altre pillole di Otaku, sempre qui su Radio Animati.

Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.

0: Ricordati, non è davvero pilota rinunciare per così poco. Non dimenticare che Nicky Lance non ha mai rinunciato. Se tu avessi un'altra occasione e volessi diventare un vero pilota, dovresti fare come la Fenice. La Fenice!
1: Mi dispiace deluderlo, ma io ormai odio le macchine.
2: Io sono come te, proprio non sopporto le macchine. Sono sporche. L'odore della benzina mi dà il volta stomaco.
1: No, non è vero. No, Tama, io le amo invece e adoro il profumo della benzina. È buono. E anche l'olio. Non lo trovo affatto sporco. Io voglio correre, voglio vincere. Voglio correre. Voglio una macchina per

0: Sì, c'è qualcosa che preferisco alle polpettine ed è Radio Animati. Parola di Giuliano.
1: Skyox. Skyox, i falchi del cielo. Vieni a volare con Steve e Caroline, i figli di Cap Wilson, capo degli Skyox. Diventa anche tu un intrepido pilota come Pappy, il padre di Cap Wilson, asso della seconda guerra mondiale, e i figli del capitano Foster, re della piccola Cindy. I Wilson, la famiglia volante, compiono qualsiasi impresa con gli aerei. Skyox. I falchi del cielo.

tocca davvero a me! Che bello! Buongiorno a tutti i miei piccoli amici! Oggi vi racconterò una bella favola! Di quelle con le fate, i principi e i castelli! Sono così emozionanti! Statemi a sentire!

Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.

vinto questa battaglia! Ma la vittoria finale sarà solo mia! E la consumerò lentamente! Parola di Capitan Barbossa! Ah!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 16, Cristina D'Avena, ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e Loschi Piani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero i capolavori western. Ben trovati a Chuck si canta da Gianluca. Questo appuntamento lo dedichiamo a Sergio Leone e a Il buono, il brutto, il cattivo, capitolo finale della trilogia del dollaro, preceduto da Per un pugno di dollari e per qualche dollaro in più. Un cast straordinario: Clint Eastwood è Joe il buono, Elie Wallach è Tuco il brutto e Livan Cleed è Sentenza il cattivo. La storia è ambientata nella seconda metà del 1800, durante la guerra di secessione americana. Tre uomini senza scrupoli e regole morali vivono ai margini della società e della legge. Tuco è un bandito e viene catturato da un cacciatore di taglie, Joe, che prima lo consegna alle autorità e poi lo salva dall'esecuzione. I due si mettono d'accordo così da ripetere la truffa e intascare la taglia, ma il buono viene meno al patto e abbandona il brutto nel deserto. Nel frattempo Sentenza è da tempo sulle tracce di una grande quantità d'oro nascosta dal terribile Bill Carson al sicuro dentro una tomba. Per uno scherzo del destino però è il brutto a scoprire dove si trova. Quando è sulle tracce del buono per freddarlo nel deserto, infatti incontra Carson moribondo che gli rivela l'ubicazione di $200,000. Ma mentre si allontana per prendergli dell'acqua si avvicina il buono che scopre il nome della tomba in cui sono sepolti prima che Carson muoia. Così i tre uomini, senza nessuna reciproca fiducia, accomunati solo da risentimento, sono costretti loro malgrado a mettersi insieme sulle tracce del bottino. Affronteranno ostacoli e peripezie per arrivare al cimitero, dove si sfideranno in un ultimo scontro risolutivo per impossessarsi del tesoro. Ennio Morricone firma la colonna sonora del film e di tutta la trilogia. Il motivo principale, assomigliante all'ululato del coyote, è una melodia divenuta famosa nel mondo.

Ennio Morricone e le musiche del buono, il brutto e il cattivo in questo appuntamento di Chuck si canta. Prima di salutarci vi ricordo la mail gianluca@radioanimati.it per segnalare le vostre colonne sonore preferite.

Radio Animati. È una radio che trasmette le canzoni più speciali dei cartoni animati, è qualcosa di veramente speciale. Di più non ho da dire, ma ce ne sarebbero di cose da dire. Quindi alla prossima puntata. Ciao, un abbraccio a tutti, Albano.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati a una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e di Alessandro. Oggi vi portiamo per le strade di Hill Street.
3: Dov'è Hill Street?
2: Vicino a Beverly Hills.
4: Sì, allora sinceramente non me lo ricordo dove sia. È sicuramente negli Stati Uniti.
3: Ah, ok, già mi sembra una cosa importante.
2: Ma è il luogo di mare?
4: Non credo, perché stiamo parlando di una serie televisiva statunitense di genere poliziesco. Vi ricordate?
3: No.
4: Vagamente.
2: Ma no. Io pensavo fosse il giustiziere della notte.
4: No, Tommaso. No.
2: Quello con guanti di pelle nera.
4: C'è la notte perché il titolo è Hill Street giorno e notte.
3: Ma giorno e notte, giorno e notte.
4: Non quel giorno e notte.
3: No.
4: Di cosa stiamo parlando?
2: Stiamo parlando di un genere poliziesco che segue le vicende quotidiane degli agenti e del personale di un distretto di polizia in questa grande città
3: come
2: americana.
3: Distretto di polizia la serie TV italiana?
4: Se vuoi un antenato, ecco.
2: Però è una città americana senza nome.
3: Faceva un po' freschino, quindi magari era, non so,
4: Chicago,
3: sì.
2: La serie esplora sia le sfide professionali come la lotta contro il crimine e la corruzione, sia le dinamiche personali e relazionali dei protagonisti, offrendo un ritratto realistico e complesso della vita in una stazione di polizia urbana. Chissà quante ce ne passa di lì.
3: Davvero,
2: di situazioni.
3: Ma loro sempre col sorriso, magari.
4: No, allora, in realtà.
2: Come le fermo immagini della sigla.
4: La gente Belker era.
3: Qui siamo nell'82, no? Quelle tipiche sigle anni 80 dove
4: esatto.
3: C'è il fermo immagine.
4: La sigla è proprio quelle con il fermo immagine. Sei andata a ritrovarla su YouTube. E c'era la gente Belker, metodi poco ortodossi, comportamento burbero.
3: Menava la gente.
4: Che a volte addirittura mordeva i sospetti durante gli arresti.
3: Ma come?
4: se li magnava. Però pensate che è stata talmente innovativa come serie che ha vinto ben 8 Emmy alla sua prima stagione, stabilendo un record per una serie al debutto. Esatto. E approccio realistico, narrazione corale, e diciamo che è stata, se vogliamo, il nonno delle serie attuali come Chicago PD,
3: Chicago Fire. Vedi che è Chicago.
4: Forse perché, Chicago, esatto.
3: Perché sono tutti lì, Chicago, i medici, i vigili del fuoco, tutti a Chicago.
4: La sigla è molto bella perché?
3: Ma perché? Perché l'ha fatta lui.
4: Perché l'ha fatta uno dei miei compositori preferiti, che è Mike Post. Quindi
3: Michelangelo
4: delle sigle televisive statunitensi. E quindi ci ascoltiamo Hill Street, giorno e notte.

C'è una quinta dimensione, oltre a quelle conosciute dall'uomo. È una dimensione grande come lo spazio e smisurata come l'infinito. È a mezza strada fra la luce e l'ombra, fra la scienza e la superstizione, fra la sommità delle cognizioni dell'uomo e il fondo dei suoi smarrimenti. È la dimensione della fantasia. È una zona che noi chiamiamo il confine della realtà.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 16, Cristina D'Avena, ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e lo Schipiani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero andare al mare con Leonardo DiCaprio. Ben trovati da Gianluca. In questo appuntamento di Chuck si canta parliamo di The Beach, film del 2000 con un già famoso Leonardo DiCaprio diretto da Danny Boyle. Richard, un giovane americano, arriva a Bangkok dove conosce una coppia di francesi, François, il suo compagno Etienne, e Duffy, che si definisce un viaggiatore segnato dal sole e dalle droghe. Quest'ultimo vuole raggiungere un'isola incontaminata, ma nel momento in cui Richard vuole comunicargli l'intenzione di unirsi a lui, lo trova senza vita. Coinvolge quindi i due francesi e insieme partono per un viaggio verso l'ignoto. Accompagna le avventure dei ragazzi una colonna sonora memorabile nella quale si fondono rock e elettronica, dalla strumentazione tradizionale fino alle chitarre e agli effetti ritmati dei beat elettronici. Tra i brani più famosi, l'inno ottimista Pure Shores del quartetto britannico All Saints.

State ascoltando Chuck si canta su Radio Animati e queste erano le All Saints dal film The Beach. Grazie alla collaborazione con William Orbit, il brano delle All Saints risulta essere un giusto mix di pop elettronico e riscuote un successo mondiale, arrivando al grande pubblico italiano tramite un noto spot pubblicitario. Nella playlist delle canzoni che accompagnano le scene del film ci sono pezzi elettronici come Porcelain di Moby, L'allegria di Mori Cantè con Yeke Yeke che spopolò nell'estate del 1987, o il tocco britannico di Blair e New Order fino a Spinning Away della rock band Sugar Ray. Abbiamo parlato e ascoltato le musiche di The Beach, ma se avete una colonna sonora preferita potete segnalarmela a gianluca@radioanimati.it. Magari ne parleremo nel prossimo appuntamento di Chuck si canta.

0: un mondo di sigle TV.
1: Radio Animati.
2: Ed ecco a voi la sfida dello stadio.

un salume a Radio Animati, salume a cui va, diciamo, lasciata la buccia sin dall'inizio, perché nella buccia ci sono tutte le sostanze nutritive. Da Don Alemanno, inviato della Santa Sede presso Radio Animati.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Sta per arrivare una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e un ciao anche dal vostro Alessandro. Oggi voliamo in California e ritroviamo a Los Angeles una località amena chiamata Beverly Hills.
3: Poi il cap te lo do io, è 90-210.
4: Avevo giusto bisogno di inviare una cartolina. E appunto stiamo parlando di Beverly Hills 90-210.
3: Che vuoi dire, Tommy, di questa, di questo telefilm?
2: Basta dire l'elenco dei protagonisti, hai già detto tutto, perché sì, comunque hanno fatto la storia, i nomi di questi protagonisti, cioè da Brandon, compianto Dylan, Brenda,
3: Shanley,
2: Donna, Kelly, David,
3: ma
2: Steve,
3: Andrea, la mia preferita. Poi
2: Steve
3: sparisce,
2: che nell'invecchiare è diventato un bonazzo incredibile.
3: Ah sì?
2: Bello, sì.
3: Però
2: Steve,
3: vado a ricercare.
2: Sì.
3: Senti, sì, scusa, noi la buttiamo così.
4: Voi la buttate sempre su questa storia dei bonazzi.
2: Però io da piccolino, sembra strano, anche i ricordi che mi diceva mio fratello, ero innamorato folle di Donna.
4: Tori Spelling, che poi caso di nepotismo proprio per eccellenza, la figlia del produttore che appare dentro questa serie. Però insomma poi negli anni ha saputo dimostrare anche di essere una buona attrice. Io ero invece follemente innamorato, io qua stiamo parlando del proprio degli anni 90, su Italia 1 dal 92 al 2000, io ero veramente alle medie. E anche qua lei, biondissima, bellissima,
2: Kelly.
4: Era veramente un sogno ad occhi aperti,
2: esplosiva,
3: era
2: sì,
3: bellissima. Io avevo il diario di Beverly Hills e forse anche i quaderni
2: e anche il gioco
3: e l'album delle figurine.
4: Le figurine c'erano, sì.
2: Un successo incredibile anche in commercio,
3: lo zaino, c'era tutto,
2: incredibile, sì.
4: Anche qua come Friends, 10 stagioni, ben
3: 292 episodi. Io non mi ricordo se li ho visti tutti, moltissimi sì, ma non mi ricordo. Come finisce Beverly Hills? Non lo so. Ora
2: no, andrò a vedere l'ultima puntata.
4: Tutti felici e contenti. Non lo so.
3: Sicuramente, ma vuoi mettere?
4: Chi lo sa?
3: Però bello, parlava, c'era Brenda, mi ricordo la prima puntata, Brenda e Brandon arrivano dal Minnesota, gli Walsh.
2: La prima puntata si dovrebbe chiamare addirittura Tappeto Verde.
3: Ma sentilo, lo so se lo ricordo. Loro arrivano dal Minnesota arrivano in questa, loro dicono c'era freddo, e arrivano in questo posto e da lì parte la storia.
2: Che loro abitavano in questa villetta.
3: Sì, tutte queste villette americane, non so di cosa vivevano tutti, avevano queste mega case.
4: Sì, il padre degli Walsh lavorava in un'azienda, faceva tipo il contabile.
2: Ma anche la mamma lavorava oppure era
4: No. Il padre lavorasse in una multinazionale. Aveva una posizione di rilievo in una multinazionale, perché insomma una villa a Los Angeles, a Beverly Hills, insomma. La serie poi ha generato un paio di spin-off, ovvero Melrose Place, che a me sinceramente piaceva decisamente meno.
3: Era un po' più cupo, ma
4: un po' più triste, un po' più. E 90-210,
3: che non ho guardato. Saltato a piè pari. Io 90-210.
4: Esatto,
2: ma non ha niente a che vedere.
4: La sigla di apertura, anche questa, uno dice Beverly Hills 90-210 e vi salta subito in mente la sigla che andiamo ad ascoltarci subito, questo tema strumentale riconoscibilissimo di John E. Davis, Beverly Hills 90-210.

0: sono Edoardo Vianello, sono in compagnia di
1: Vilma Goic.
0: Noi siamo i Vianella e siamo legati a Cibernella. Quindi un saluto agli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ciao a tutti, ciao.

0: momento di tensione ascolta
1: Radio Animati
0: e se vedi.
2: A Radio Animati sono le ore 17 in punto.

0: come sogna il nostro eroe tutto quello che gli pare, una nave sopra un monte, un castello in mezzo al mare. Dorme e sogna ad affrontare 115 briganti e mollando un gran ceffone,
1: sì, sì, sì, sì,
0: da chiapparli tutti.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è un mondo di giocattoli. Bentrovati da Gianluca. Era il 1995 quando la Pixar fece uscire il suo primo lungometraggio di animazione e il primo realizzato completamente con la computer grafica, Toy Story. Nel film il mondo dei giocattoli si dà come riflesso del mondo umano. Il rapporto tra Andy e i suoi giocattoli riproduce il rapporto genitori-figli. Andy è il genitore che guida i suoi giocattoli-figli, li protegge e li fa parlare. Woody, il cowboy, è fra tanti il giocattolo preferito. Quando il bambino lascia la sua stanza, tutti i giocattoli prendono vita. Il giorno del suo compleanno, i vecchi giochi temono di venir soppiantati dai nuovi. Uno dei regali è Buzz Lightyear, il ranger dello spazio, armato di luce laser, ali retrattili e astronave. Come si può competere? Dopo innumerevoli avventure, bambini e giocattoli si ritrovano e saranno tutti felici. Da ricordare che le voci di Andy e di Buzz sono di due doppiatori singolari, l'indimenticabile Fabrizio Frizzi e Massimo D'Apporto. La canzone che caratterizza il film è You've Got a Friend in Me. In italiano è Un amico in me, cantata da Riccardo Cocciante.

Hai un amico in me, a Chuck si canta su Radio Animati dal film Toy Story, nella versione che Cocciante ha cantato con Fabrizio Frizzi, per noi un'occasione per ricordare il presentatore che ha dato tanto alla TV italiana. Fabrizio è stato la voce di Woody, interpretata nella versione originale da Tom Hanks. Frizzi ha doppiato il personaggio anche in Toy Story 2 e Toy Story 3. Dopo la sua prematura scomparsa, in Toy Story 4 a dare la voce a Woody è stato Angelo Manci. Toy Story si aggiudicò l'Oscar speciale per il primo lungometraggio interamente animato al computer. Il film ha avuto 3 sequel: Toy Story 2, Woody e Buzz alla riscossa nel 1999, Toy Story 3, La grande fuga nel 2010 e Toy Story 4 nel 2019, oltre a diversi special televisivi e cortometraggi. È stato inoltre realizzato un film basato sul personaggio di Buzz Lightyear, intitolato Buzz Lightyear's Da Comando Stellare Si Parte del 2000, episodio pilota della serie televisiva d'animazione Buzz Lightyear Da Comando Stellare. A proposito di Buzz Lightyear, il primo nome pensato per lui era Lunar Lurie, mentre in origine il nome del film sarebbe dovuto essere Are You a Toy? E con la famosa frase Verso l'infinito ed oltre, vi do appuntamento ad una nuova colonna sonora, sempre con Chuck si canta su Radio Animati. E se volete suggerirmi una delle vostre preferite, scrivetemi a gianluca@radioanimati.it.

31 marzo 1963, Alcatraz è chiuso ai battenti. E tutti i detenuti vennero trasferiti in altri istituti di pena. Questo secondo la versione ufficiale. Non fu così in realtà.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
2: e del vostro Alessandro, che vi saluta aprendo la mano, le dita tra l'indice e l'anulare e esclamando nano.
3: A
4: me non riesco.
2: Non ti riesce
3: Tommaso, neanch'io.
2: Ma fortunatamente siamo in radio e quindi non riescono a vedere i vostri sforzi nel provare ad aprire le dita
3: io
2: della
3: ci
2: mano.
3: Riesco, ma solo dalla mano destra.
2: Ok, torniamo
4: anche dalla destra.
2: Sareste stati degli alieni pessimi. Avrete sicuramente capito che stiamo parlando di
4: Mork e Mindy.
3: Nano. Siamo nel 79 su Rai 2.
4: Era targata Rai?
2: Sì, all'inizio sì.
3: Era uno spin-off di Happy Days.
2: Esatto.
3: Sembra incredibile, ma era uno spin-off di Happy Days, perché Mork compare in Happy Days per la prima volta.
2: E Robin Williams fece un successo talmente clamoroso, piacque talmente tanto al pubblico, che i produttori si dissero: ma sai che questo ragazzo non è niente male, forse ci possiamo fare una serie sopra. E di che cosa parla appunto questa serie?
4: Parla delle avventure di Mork, un alieno proveniente dal pianeta Ork.
3: Mi chiamo Mork, su un uovo vengo.
4: Ma era tipo una capsula bianca.
2: Era un uovo.
4: Era un uovo. Vero. Inviato sulla Terra per studiare il comportamento umano. Un po' come Alf.
3: Come le maghette.
2: se proprio vogliamo.
3: Veniva mandate tutte qua.
4: Atterrato a Boulder,
3: in Colorado,
4: Mork incontra Mindy McConnell, una giovane donna che lo accoglie e lo aiuta a comprendere le usanze terrestri. La serie esplora le situazioni comiche derivanti dalle differenze culturali tra Mork e gli esseri umani, mentre tra i due protagonisti si sviluppa una profonda amicizia.
3: Il rapporto tra Mork e Mindy è pazzesco.
4: Stupendo.
2: Sì.
3: Bello. Lui mi fa morire solo per il fatto che quando vede il gabinetto ci si mette la testa in giro. No, lui bravissimo, veramente.
2: E Robbie Williams, tra altre cose, spesso e volentieri improvvisava, cioè il successo della serie spesso è dovuto, direi,
3: al suo talento,
2: in gran parte proprio al suo talento assoluto e al fatto che improvvisasse tantissimo quelle che erano le varie scene della
3: la sua maglietta
2: della
3: serie. Bellissimo,
2: esatto.
3: Una serie a cui sono affezionatissima. Sì.
2: Esatto, molto bella, dicevamo prima, la parte in cui poi lui alla fine fa il riassunto di quello che ha imparato e comunica al suo pianeta i risultati della sua osservazione. Esatto. La sigla di apertura originale è composta da Perry Botkin Jr., ma anche se l'avesse composta Beethoven, noi avremmo comunque ascoltato Nano di Bruno D'Andrea. Quindi sappiamo che la stavate aspettando, e questa è appunto la sigla di Mork e Mindy.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 16, Cristina D'Avena, ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e lo Schipiani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: quando un pover'uomo per le strade andrà con Geralt di Rivia, canterà col cuore. E quando il lupo bianco
1: sei un elfo,
0: ha battuto l'esercito d'elfi con lui in fieri.
1: Grazie.
0: Ascolta.
2: Mi chiamo Dara.

0: Il demone, con forza ci attaccò. Il grande Witcher lo annientò.
1: Non è andata in questo modo. Dov'è il tuo ritrovato rispetto?
2: Con il rispetto non si fa la storia.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo. Spin-

0: ricordate le statuine segnatempo cambia colore? Si trovavano spesso sulle bancarelle dei souvenir ed erano in gesso bianco, rivestite da una patina colorata che cambiava di colore in base al tempo atmosferico. Azzurro se c'era il sole o rosa se era brutto tempo. E le nostre nonne ritenevano questo metodo più che affidabile per decidere se uscire con l'ombrello o con gli occhiali da sole. I soggetti erano diversi: delfini, sirene, la torre di Pisa, le damine del Settecento, gli scoiattoli e le madonnine. Ma come funzionavano le statuine segnatempo? Nessuna magia, si trattava di semplice chimica. Il cambio di colore era dovuto a due elementi che rivestivano le statuine: il gel di silice e il cloruro di cobalto. Il gel di silice infatti è un forte disidratante, tanto che si rivela un ottimo alleato per combattere l'umidità. Il cloruro di cobalto invece ha la proprietà di cambiare colore, passando dal blu al rosa con l'aumentare dell'umidità. La combinazione di questi due elementi portava proprio al cambiamento di colore. Quando l'umidità era scarsa, la statuetta manteneva il colore blu. Quando aumentava, le statuine diventavano di color rosa. E quindi in realtà non prevedevano l'arrivo del bel tempo della pioggia, ma misuravano solamente il grado di umidità nell'aria. Però erano affascinanti, sembravano fatte di zucchero. Peccato che a lungo andare la polverina che le ricopriva si sgretolava e il tempo rimaneva fisso. Sole infinito o pioggia eterna. In alcune case delle nonne si vedono ancora, anche se un po' consumate e ingiallite. E nonostante oggi possiamo contare su diverse fonti per le previsioni del tempo, la curiosità di guardare se la colorazione è rosa o blu è ancora rimasta.
1: Déjà vu.

Anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta con me, con Tommy.

0: show.
1: We, ciao Enrica.
2: Yo creo que Enrica.

0: molto lusingato. Ciao, Enrica.
1: Ricordiamoci i tempi passati, siamo tutti cresciuti molto bene, cerchiamo di continuare sulla Terra a vivere meglio. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, Marco Bellavia, grazie, ciao, baci.
2: A Radio Animati sono le ore 20 in punto.

Come triste l'uomo solo che si guarda nello specchio, ogni giorno un po' più vecchio, che non sa con chi parlare, passa giorno dopo giorno senza avere, senza dare. Quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro. Per

0: lavorare. Devo dirvi in confidenza che com'è, non mi dispiace, m'è riuscito proprio bene, più lo vedo e più mi piace.
1: Radio Animati, cartone al cinema.
2: Ascoltami, il mondo degli umani è

Questa è la storia di un ragazzo come voi, che un giorno, poiché continuava ad essere cattivo con gli animali, un ognomo con un sortilegio ha fatto diventare piccolo piccolo.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Se ti senti giù e hai bisogno di nuova carica,
2: Pocket Coffee.
1: Pocket Coffee, la carica del caffè più l'energia del cioccolato.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da Franco Fasano. Ciao.

0: e che sventola! Che sventola, scusate!
1: Radio Animati, premiata sigla.

0: Yatta! Yatta Man! Yatta Man!
1: Yatta Man!
2: Yatta Man e i suoi amici seguiranno il trio Drombo fino in capo al mondo pur di batterli. Yatta! Yatta! Yatta Man!

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 16, Cristina D'Avena, ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e Loschi Piani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: radio animat. Andammo al cinema.
1: Fantozzi ragioni Rugo. Matricola 1001 Barabis.
2: Dell'ufficio sinistri.
3: Lei venghi qua.
2: Sì, signor mega direttore.
3: No, va di là. E si muovi.
2: Oh, hanno messo la parete a vetri.
4: Sveglia e caffè, barba e bidet.

0: più la moquette, poi la roulotte.
1: Le rate!
2: 16 kg e 700 ricambiali!
0: Sì, direttore, con te ingegner, sire sua santità.
2: In ginocchio!
0: Faccia di me quello che vuol.
1: Aia!
2: Sottoscrizione regalo al mega presidente Galà.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema è buona la prima. Ben trovati da Gianluca. È il 2009 quando Checco Zalone fa il salto dal piccolo al grande schermo con la sua opera prima Cado dalle nubi, che segnò anche l'esordio di Gennaro Nunziante alla regia. La pellicola, che affronta i principali temi sociali ed economici del bel paese, narra la storia di un aspirante cantante pugliese. Fidanzato con Angela, viene lasciato perché non ha un impiego stabile, ma Checco coltiva il sogno di entrare a far parte del mondo dello spettacolo e cerca in tutti i modi di riuscirci. La sua lenta ed inesorabile scalata verso il successo, con tanto di trasferimento al nord, si mescola con la conoscenza di Marica e la partecipazione ad un noto talent show, oltre al rapporto con il cugino Alfredo e al suo compagno Manolo che lo ospitano. Con il film viene pubblicato anche l'album omonimo, contenente tutte le tracce. Il brano Angela, tra i più iconici del suo repertorio musicale, vinse il Nastro d'Argento nel 2010 per la miglior canzone originale e risultò tra i candidati, sempre nella stessa categoria, al Davide di Donatello, dove tuttavia perse contro Baciami Ancora di Jovanotti.
2: Se mi chiedi chi è la ragazza per me, Angela, io dico te.

amore mio, io e te, per sempre insieme, sia nella brutta che nella cattiva sorte, amore. Amore, io avrò cura di te, ma non come a quella a Franco Battiato, la cura a chiacchiere. No, Angela, io pagherò. Pagherò i migliori dottori per curare le malattie che ti colpiranno, perché le malattie arrivano. Ragazzi, non dobbiamo nascondercelo, ma saremo in due a curarle, le tue malattie. E guadagno che saranno loro ad avere la vinta su di te. Tu non dovrai mai temerle. Mai, mai, oh mia bella.

Checco Zalone con Angela su Radio Animati da Cado dalle Nubi, film che uscì nelle sale cinematografiche il 27 novembre 2009 e nel primo weekend di programmazione riuscì ad incassare 3 milioni di euro. Con i suoi 14 milioni

Radio Animati, un circo di sigle TV 24 ore su 24 in tutto il mondo.

0: Sono Atom.
1: Ciao, sono Production.
0: E vi aspettiamo tutti su Radio Animati, ragazzi.
2: Radio Animati.
3: A Radio Animati sono le ore 22 in punto.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Miri, nere, nanna, voglio quella bella panna!
2: Papirino, zio Paperone e Topolino, le nuove morbidose.
3: Ori, eri, ari.

0: Catobalin. Catobalin.
1: Anche Cattobaleno ascolta Radio Animati.

Io sono Adelmo Musso, musicista, arrangiatore. Voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati e consigliandoli di continuare ad ascoltarla, perché è una radio veramente forte. Ciao ciao, un abbraccio a tutti quanti.

0: Radio Animati. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 16, Cristina D'Avena, ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e Loschi Piani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live!

0: Benvenuti amici su Radio Animati. Qua trovate sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: Quest'uomo è Duncan MacLeod, Highlander. Nato nelle Highlands della Scozia nel 1592, vive ancora. È immortale. Da 400 anni si batte. Ama. Vaga per il mondo, affrontando altri immortali in un duello di morte nel quale il vincitore, tagliando la testa all'avversario, ne conquista il potere. Io sono un osservatore. Appartengo a una società segreta di uomini e donne che osservano senza mai interferire. Noi conosciamo la verità sugli immortali. Alla fine ne resterà uno solo. E forse sarà Duncan MacLeod, Highlander.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema ci sono i giovani di successo. Ben trovati da Gianluca. È il primo capitolo del film Yuppies ad avere come sottotitolo I giovani di successo, pellicola dei fratelli Vanzina del 1986 con un ricco cast di interpreti, come da tradizione. Jerry Calà, Ezio Greggio e la coppia Boldi De Sica. Nel film ricordiamo poi Sharon Gusberti, Corinne Clery e Guido Nicheli. Vita, lavoro, avventure galanti di un gruppo di giovani in carriera. Willy vende automobili di lusso, Lorenzo un promettente notaio, Sandro fa il dentista e Giacomo il creativo pubblicitario. Ma tutti e quattro sognano di diventare come l'avvocato Agnelli. Realizzata sull'onda dello yuppismo, fenomeno di costume proliferante negli anni Ottanta del XX secolo, alla sua uscita la pellicola ottenne un buon successo di pubblico, ma non il plauso della critica. Ciò nonostante, pur se recepito come un'opera leggera e dall'intento prettamente satirico, si è dimostrato in seguito come uno dei film che meglio hanno saputo ritrarre le atmosfere della Milano da bere. La colonna sonora è una compilation di tracklist soprattutto dance e pop di maggior successo di quegli anni. Si va dai Matt Bianco a Prince, ma anche a Valerie Dorr, Sandra, Rod Stewart, Righeira, Jarreau, Freddie Mercury, Whitney Houston, Opus, Lionel Richie e Mother Talking. Noi ascoltiamo Doctor and the Medics con Spirit in the Sky.

Siete su Radio Animati, questo è Chuck si canta, il primo grande successo di Vanna Spagna, Easy Lady, dalla colonna sonora di Yuppies, film che vide un sequel, Yuppies 2, uscito nel 1986 con lo stesso cast e liberamente ispirato al primo episodio. E per questo appuntamento con Chuck si canta è tutto, ma non ci lasciate perché musica e cinema tornano prestissimo su Radio Animati.

amici di Radio Animati San, vi auguro veramente un grande, grande avvenire. Date la cera e togliete la cera. Date la cera e così. Togliete la cera e così. Da Miyagi-san, vale a dire da Giorgio Lopez.

0: facci simpatia un'altra volta. Ma vaffanculo, va.
1: Bene, adesso che si sono andati via tutti, volevo dire che alla chitarra ritmica c'era Giorgio, a quella sentimentale c'era Carlo.
0: Ma va a cagare allora!
2: Ma cosa mi dici di Gimoio? Radio Animati! Mi piace da impazzire!
3: Ciao, sono Davide Garbolino, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. A presto!

Il mio nome è Sam Tyler. Ho avuto un incidente e mi sono risvegliato nel 1973. Sono matto, in coma, indietro nel tempo. Qualunque cosa sia accaduta è come se fossi atterrato su un altro pianeta. Forse se riesco a capirne la ragione, riuscirò a tornare a casa.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando i film nascono dai disastri. Bentrovati da Gianluca. Tutti noi conosciamo Mr. Bean, il personaggio portato a successo nella serie televisiva omonima da Rowan Atkinson. Nel 1997 un pool di produttori decide di portare Mr. Bean sul grande schermo. Nasce così Mr. Bean, l'ultima catastrofe. Bean lavora come custode presso la formidabile Royal National Gallery britannica. I suoi capi vogliono licenziarlo perché dorme sempre a lavoro, ma non possono perché il presidente del consiglio della galleria lo difende. Pur di liberarsene viene mandato negli Stati Uniti presso un museo che ha appena acquistato per 50 milioni di dollari il celebre ritratto di James Abbott McNeill Whistler, intitolato La Madre, il più pregiato capolavoro del pittore statunitense. I disastri di Mr. Bean nel film sono innumerevoli. Accompagnano le sue disavventure brani di Wet Wet Wet, Beach Boys, Katrina and the Waves, ma i titoli di coda sono accompagnati da Picture of You, portata al successo dai Boyzone.

I Boyzone con Picture of You a Chuck si canta su Radio Animati. Mr. Beans, l'ultima catastrofe, il film di cui stiamo parlando, ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica cinematografica, ma è stato un successo commerciale, avendo incassato 251 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di appena 18 milioni. Nel 2007 ritroviamo il personaggio di Rowan Atkinson nuovamente al cinema in Mr. Beans Holiday, che incasserà quanto il precedente. E per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma non lasciateci perché musica e cinema tornano prestissimo su Radio Animati.

Mi state ascoltando? Salve, sono Silvano, il mago di Milano, eh? Ho la sola imposizione delle mani. Vi do un consiglio? Ascoltate Radio Animati, parola di mago, Sim Salamin.

quelli che, nonostante le loro false apparenze, non hanno mai capito cosa significa l'amore, ed è per questo che